Quasi tutto esclude, quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì.